Quiet system learning.

corrosion.

M2 Orbital.

0: silente della notte. Perché un sogno felice nasce allora.
1: M2 orbitare.
0: Rivelando alla mia vista incantata ciò che il mio occhio sveglio ora adora. Una radio, un suono e vita che prende forma.
2: Amo l'ora silente della notte.
0: M2 orbitare. Con DJ Shadow.

0: Sono Get Fare, questo era l'ultimo del mio DJ Time in the Mix. Adesso per voi Molella, che è qua di fianco a me.
1: Sono qua, dai, via.
0: Vai, prendi e vai, parti, vai.

Disco.

0: DJ Time The Mix finisce ora. Ciao da Prezioso, Arsa.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
3: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
4: Siamo carichi? Siamo pronti? Sì, le 6 e un minuto. Buona domenica mattina, ciao, sono Isabella, stiamo insieme come ogni domenica fino alle 9. Vai con i tre non stop!

0: Myself, versione remixata da Alesso One Republic su M2O alle 6 e 9 di questa domenica mattina. Oh, ma buongiorno! Mi sento stamattina come se avessi dormito 8 ore, ma invece ne ho dormite 4. E voi direte, vabbè, scusa, non è che vogliamo sapere i fatti vostri, no? Però al 342-6543-210, che è il nostro numero, leggo che molti come me, tipo Laura, anche da Firenze, ho dormito 3 ore stanotte, non so perché. Oh, mamma! Vabbè, dai, ascoltiamo una canzone nuova, c'è l'M2 Hot.
1: M2 Hot. Le hit di domani.
2: The hit

0: Ogni ora qui su M2O ascoltiamo una canzone nuova. Quella delle 6 della domenica mattina è molto, come dire, abbastanza soft per cominciare. È scelta bella che è azzeccata. Il titolo è Dancing, l'M2 Hot su M2O.
1: M2O DJ Station.

David Guetta, You and I, Me and You è il titolo della canzone appena ascoltata qua su M2O. Un saluto ad Alessandro da Ancona che sta andando a fare una gara e nel frattempo ascolta M2O. Speriamo di darti la giusta carica. Subito Swedish House Mafia e Licky Lee.

0: Harry, I Kissed the Girl su M2O alle 6:23 di questa domenica mattina. Una canzone che non ascoltavo tipo almeno da 10 anni. Sì, mi sono fatto un calcolo mentre l'ascoltavo. Bellissima, sempre sempre molto bella. Buongiorno, buona domenica mattina a tutti. O dovrei dire buon sabato notte, perché qualcosa lo avete combinato. Vi sto leggendo, tra poco faccio un attimo mente locale, perché mi devo riprendere un attimo.
1: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
2: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.
3: MyMovies presenta.
4: Quello che avete davanti agli occhi è il soldato perfetto.
3: Dal regista di Godzilla vs. Kong, un film d'azione potente e sanguinario.
5: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
3: Con una inarrestabile Adria Arjona.
6: Dove vai?
5: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
3: Onslaught, assalto finale, dal 1 ottobre al cinema. Guarda i trailer su mymovies.it.

0: bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
0: Sto con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro. Non mi innamorerò qua su M2O alle 6:30 di questa domenica mattina. Buongiorno, benvenute e benvenuti. Io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 9. Questa canzone che ho praticamente cantato così a squarciagola come se non ci fosse un domani è ormai diventato un trend su TikTok, perché non lo conoscesse, è una piattaforma social abbastanza, direi, molto conosciuta, e c'è questa canzone che praticamente tu la puoi ascoltare ovunque. 6:30 del mattino, appunto, in questa domenica mattina, alla mezza di ogni ora qui su M2O andiamo indietro nel tempo con la M2 Old.

E mentre veniva registrato il dominio di Google nel mondo nel 1997, usciva anche questa canzone. Do You Think I'm Sexy? L'M2Old su M2A.

0: Lo 6:38, buongiorno. Buona domenica qua su M2O, come va? Tutto a
1: buongiorno,
0: posto?
1: Buongiorno Isa.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno anche a Giuseppe che ci scrive al 342 6543210. Sto preparando le colazioni in albergo.

0: mercato dell'energia che fa girare la testa, alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

6:47 in questa domenica mattina. Buongiorno, questa M2A. Salutiamo Mara che è appena tornata dalla Sicilia con un volo un po' in ritardo. Ha detto vabbè, stiamo andando a casa.

Buongiorno, buongiorno a tutti, anche Marcello che dice sì, sto preparando la colazione, però gli animali nella mia stalla. Bravo, bravissimo, ottimo modo di prendersi cura di un essere vivente. Allora, a proposito di prendersi cura e a proposito di amore, vi è mai capitato di uscire con una persona, in senso romantico parlo, e di dire ma sai che non è che tanto mi piace, e poi magari, non so, così, ve lo siete trovato o trovata marito, moglie, roba del genere, l'avete sposata alla fine, perché è una cosa che accade spessissimo. Ma è una cosa che non accade, diciamo, da un po' di tempo, almeno secondo delle ultime ricerche, a causa di questi appuntamenti molto veloci. Ed è da qui che nasce una nuova abitudine, lo slow burn, ovvero i dating, gli appuntamenti più tranquilli, più lenti. Diciamo che la tendenza degli appuntamenti e dell'amore stanno cambiando, cioè se fino a poco tempo fa c'era un caffè al volo, un aperitivo al volo, e se una persona ti piaceva subito bene, altrimenti ciao, adesso sembra si stia ritornando a quella che si chiama attenzione e conoscenza. Incredibile. E i motivi di questo cambiamento sono tanti. Secondo gli esperti c'è proprio questa stanchezza del consumo facile delle relazioni, delle cose, e quindi una voglia di tornare alla tranquillità. Chissà, chissà. DJ Station, let's go.

0: Sign, Show Me Love, LB1 su M2O.
1: M2O torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
2: Domenica 11 ottobre, 25 ottobre, 22 novembre e 13 dicembre. Fabbrica del Vapore, Milano.
1: In console, dalle 10 di mattina alle 3 del pomeriggio, ospiti internazionali e tante sorprese. M2O Morning Club, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
3: In FM Lab su m2o.it.
0: Le 7 precise, buongiorno, buona domenica a tutti. Questa è M2O. Eccoci. Ciao, sono Isabella, stiamo insieme fino alle 9. Pronti? Sentite qua, c'è l'M2 Hit, arriva
1: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. M2O.

0: ogni tanto viene a trovarci l'M2Hit qui su M2O. 7 e 4 del mattino, subito Medusa, Don't Wanna Go Home.
1: Più musica.
2: M2Hit.

On Me, Adele, versione remixata qua su M2O alle 7.10. Sì, dai, ci siamo, alle 7.10 di questa domenica mattina. Buongiorno! Se ci sentite belli cariche, perché noi siamo qui dalle 6, quindi siamo già a metà mattinata praticamente. Io personalmente già due caffè, voi quanti? Chiedo. 342-6543-210, questo è il nostro numero che vi sarà utile anche per il Play with Us, che da qui alle 9 ci sarà. Subito c'è la novità, la M2 Hot.

La Queen Madonna alle 7:18 in questa domenica mattina. Buongiorno, siete svegli? Dai, sì, mi sembra di sì. Leggo al 342-6543-210 di tante persone in giro, anche in viaggio per andare a fare sport. Tutto molto bello. Mandate foto, eh? Subito c'è Drake Passion Fruit su M2O. Let's

0: My Mind, il titolo della canzone appena ascoltata qua su M2O, alle 7.25 di questa domenica mattina. Buongiorno, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 9. Come va? Oh, ma l'avete ascoltata stanotte la DJ Parade? Radio DJ M2O, il sabato dalle 23 a mezzanotte c'è la DJ Parade, bellissimo. Tutte le puntate le trovate comunque su m2o.it e sulla nostra app.
1: E se resto frizzata in colla? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Oh, tutti uguali.
4: Chiama se hai bisogno.
3: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
5: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it. Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
7: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?

Jack, Kygo su M2O alle 7.32 di questa domenica mattina. Buongiorno, vediamo un po', 342-65-43-210. Oh, ma siete belli svegli stamattina, Salutiamo Massimo che ci scrive da Firenze, ci dice buongiorno M2O, io sto facendo la mia corsetta, piccolo momento di pausa, stretching, mando un messaggio e ricomincio, bravo. Mi piace sta cosa che siete così attivi la domenica mattina così

mezza di ogni ora su M2O. Andiamo indietro nel tempo, ascoltiamo una canzone di qualche anno fa, questa nel 1995. Angel era il titolo di questa canzone, l'M2 Old.

Knowles, Meghan Trainor, 7:40 del mattino su M2A. Buongiorno, buona domenica a tutti. Io sono Isabella, siamo insieme fino alle 9. Subito c'è Robin Schulz.

0: M2O. M2O. DJ Time.
1: Check out the sound of DJ Time.
2: In the mix.
3: DJ Time in the mix.
4: Mega mix, ballo, mega mix, stay home.
5: Parigetta.
6: Prezioso, lo scherzo è nervoso.
3: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
7: Maro.
3: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte su M2O.

0: www.eni.it.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.

diritto di ballare. 7:51 su M2A. Buongiorno, buona domenica. Io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 9. Allora, domenica. La domenica di solito, almeno io ricordo quando andavo a scuola, per me era giorno di compiti da fare, perché poi lunedì si ricominciava. A proposito di fare compiti, però, sta diventando sempre più virale questo nuovo metodo di studio. Si chiama blurting, cioè è un metodo che ti promette di migliorare la memorizzazione e anche la comprensione in un modo semplicissimo. Come si fa? Praticamente tu studi un argomento in pochi minuti, chiudi il libro e prendi questo foglio bianco. Su questo foglio bianco devi scrivere tutte le cose che ti ricordi, poi apri di nuovo il libro, confronti, e se ci sono cose che hai dimenticato devi evidenziarle di un colore, mentre le cose che hai sbagliato le devi evidenziare di un altro. Facendo questa cosa più volte al giorno per circa un paio di settimane, il cervello dovrebbe imparare ad acquisire questa nuova tecnica. Funziona, dicono, perché trasforma lo studio passivo in una pratica vera e propria di recupero. Quindi diciamo che l'avessi saputa alla maturità, mamma mia!

0: Missing You su M2A. Penso che bello salire su un autobus.
1: Come tutti i festivi sul mio autobus si ascolta M2O.
0: Bravo, ma pensa tu che bello essere un passeggero dell'autobus di Fabio. Buongiorno, 2 minuti alle 8 del mattino, subito c'è Good Girl su M2O.

0: sai mai quante persone che guidano autobus ascoltano M2O fin quando praticamente non lo chiedi.
1: Ciao Isa, ciao M2O.
0: Ciao.
1: Io lo guido l'autobus tutti i giorni.
0: Bello.
1: È sempre M2O.
0: Ottimo.
1: Ciao Fabrizio da Prato.
0: Ciao. Era Good Girl.
2: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: E hai capito? Le 8 precise. Buongiorno e buona domenica a tutti. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 9 qui su M2O. Eccoli qua, subito i tre non stop.

Mr. Saxo Beat su M2O, 8 e 8 del mattino. Buongiorno, buona domenica, ma quanto entusiasmo, tantissimo. Noi siamo qui dalle 6 del mattino, mi presento se magari siete appena arrivati. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 9 come ogni domenica mattina. Come la

0: va. 342-6543-210, il nostro numero, il Play Days non c'è ancora stato, quindi da qui alle 9, orecchie aperte, perché i più fortunati si portano a casa i nostri ambitissimi gadget, io ve l'ho detto. Ogni ora su M2O ci ascoltiamo insieme una canzone nuova, l'M2 Hot.
1: M2

Questa canzone è stata rifatta in tantissimi modi perché è piaciuta moltissimo. Di Billie Eilish, Bad Guy, questa nello specifico è la versione remixata da Tiesto che abbiamo ascoltato insieme qua su M2O alle 8:16 di questa domenica mattina. Buongiorno, svegli, ci siamo? Sì, noi siamo qui già dalle 6. Subito c'è Luis Capaldi, Someone You Loved su M2O.

0: Senti il ritmo. Alle 8:21 di questa domenica mattina, buongiorno, buongiorno, benvenuti, questa è M2O, come state? Chissà quante persone come Francesca da Lucca, che ce lo scrive al 342-6543-210, che stanno partendo per le ferie, cioè qui proprio direbbe qualcuno fuori tempo massimo, secondo me invece scelta azzeccatissima.
1: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
2: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
1: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
3: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
4: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
7: Cortiglia, che piano?
6: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.

Isabella siamo insieme ancora fino alle 9, poi ovviamente la giornata continua e non si ferma, anzi Play With Us ci sarà da qui alle 9, quindi orecchie aperte perché i più fortunati si portano a casa i nostri gadget. Una domenica mattina che mi sembra essere abbastanza impegnativa, vedo, anzi leggo al 342-65-43210, piena di sport, di viaggi e anche di persone che lavorano, che ovviamente salutiamo. Alla mezza d'ogni ora c'è un appuntamento col passato, subito l'M2 Old.

mentre il mondo scopriva la tecnologia Bluetooth, noi ascoltavamo anche questa canzone per la prima volta. Crime of Passion, era il 2000, l'M2 Old.

Titolo della canzone appena ascoltata qua su M2O alle 8.37 precise, proprio in questo momento di questa domenica mattina. Come va? Vibrazioni positive, mi sembra di leggere un certo ottimismo e meno male. Forza dai, un altro caffè e ci siamo, la giornata può cominciare. C'è Lose Myself.

0: essere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: My Movies presenta
2: quello che avete davanti agli occhi. Il soldato perfetto.
1: Dal regista di Godzilla vs. Kong, un film d'azione potente e sanguinario.
3: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
1: Con una inarrestabile Adria Arjona.
4: Dove vai?
5: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
1: Onslaught, assalto finale, dal 1 ottobre al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.
8: Oh, tutti uguali.
9: Chiama se hai bisogno.
8: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
10: E chiama uno.
8: Ma uno chi?
11: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.

0: every day. All Weekend Hit.
1: La migliore musica di sempre.
0: Sabato e domenica su

La Graziosa è il titolo della canzone appena ascoltata qua su M2A alle 8.47 di questa domenica mattina. Buongiorno, noi belli carichi siamo qui dalle 6, però se siete appena arrivati, insomma, benvenuti. Io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 9, poi c'è la Prinzi che vi porta compagnia per le prossime ore. Allora, avete animali domestici? O comunque, quando è l'ultima volta che avete mandato un video o una foto del vostro animale domestico a qualcuno? O anche semplicemente un video di un animale che avete visto magari sul web? Beh, sappiate che è una buona notizia il fatto che lo facciate, e anzi che lo facciamo, perché lo faccio praticamente sempre, perché non è una perdita di tempo, anzi è scientificamente provato ormai che è un modo, e quello di inviare video di animali goffi, carini, ma anche del nostro, per rafforzare i legami. C'è stato questo studio che ha detto proprio che inviare post carini è un modo primario per costruire delle relazioni e mantenerle poi forti nel tempo. Questo perché? Perché inviando il video carino dell'animale che è tutto coccoloso eccetera, andremo un po' a ricordare quello che è il nostro istinto emotivo, quindi il nostro istinto relazionale e la nostra parte un po' più tenera, capito? Che bello, io rimando in continuazione, quindi non sono pazza, ok?

0: RTM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: È arrivato il momento attesissimo del Play with us. Oggi si è fatto aspettare un po', è vero, però l'attesa aumenta il desiderio. Giusto, sì. 8:54 di questa domenica mattina. Il più fortunato, la più fortunata si porta a casa i nostri gadget. Vi ricordo che se ci avete provato e non ci siete riusciti, tranquilli, perché tanto c'è la Prinzi che vi tiene compagnia per le prossime ore e con lei ovviamente si potrà provare di nuovo. Sentiamo un po' chi è che va nei nostri gadget.
3: Play with us. Oriella da Piazza Armerina. Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno a te, Oriella. Poi manda foto e facci sapere.

0: merda, ma ovviamente vi lascio in buonissime mani, c'è Patrizia Principalli che vi porta compagnia per le prossime ore. Noi ci sentiamo sabato prossimo a partire dalle 3 di pomeriggio. Da Isabella è tutto, fate i bravi, ciao!
1: E se non carica lo streaming? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
4: In FM, Lab, su M2O.it.
0: Le 9 in punto qui su M2O, ciao a tutti, buongiorno! Buongiorno, buona domenica mattina da Patrizia Principalli, insieme fino a mezzogiorno ci siete tutti. Amoni!

0: Get Up qui su M2O Blurline. Ciao a tutti, buongiorno, buona domenica mattina da Patrizia Prinzivalli. Come va, amici? Come state? Vi siete già svegliati? Vi siete svegliati bene stamattina? Vi abbiamo svegliato noi, lo so, vi abbiamo svegliato noi, ma va bene così. Chissà dove vi porteremo insieme fino a mezzogiorno. C'è un pezzo nuovo adesso tutto per voi, è un M2 Hot che scotta, si intitola Just a Little Bit More. Bow P.
1: M2 Hot, le hit di domani.

0: dal 2008, quanti ricordi ragazzi, quanti ricordi con questo pezzo, quanto l'abbiamo ballato. Ciao a tutti, ancora buongiorno, buona domenica mattina da Patrizia Prinzivalli. Amici, ma che bello è, che bello è svegliarsi con M2O sempre, tutte le mattine, soprattutto da lunedì al sabato con il nostro Walter Piccioli. Solo lui riesce proprio a buttarci giù dal letto con tutta la sua carica e tutta la sua energia. Lo aspettiamo domattina.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
4: Te lo do, sì, che tenga, che pedi.
5: All weekend hit.
6: Solo hit.
7: Nel weekend di...

0: buongiorno. Buona domenica mattina da Patrizia Principali. State là perché tra pochissimo vi portiamo indietro nel tempo. Come sempre vi prendiamo per mano, vi portiamo lontano 1993. Subito invece arrivano tutte le news.
1: M2O, M2O, DJ Station.
2: Cominciamo dalla cronaca. Ha confessato l'omicidio il 26enne che durante un festino a base di droghe ha ucciso e fatto a pezzi un 39enne all'interno di un appartamento nel torinese, con lui due donne che sono indagate per favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere. Dramma anche nell'Odigiano. È morto probabilmente per un gioco, una sfida social, un 15enne il cui corpo, che presentava segni di folgorazione, è stato trovato stanotte nei campi di località Bottedo di Lodi Vecchio. Voltiamo pagina. Da domani scatta il tetto al prezzo dei carburanti nei distributori e misura che durerà un mese ma potrebbe essere anche prorogata fino alla fine dell'anno, e pressing sulle altre compagnie affinché facciano lo stesso. Voli sospesi fino a mezzogiorno oggi all'aeroporto di Catania per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est, che sta producendo anche una nube eruttiva alta diversi chilometri. E poi il tennis, niente tris per l'Italia in Billie Jean King Cup. Le azzurre infatti sono state sconfitte in semifinale dall'Ucraina. La nazionale, capitanata da Tatiana Garbin, non potrà dunque ripetere i successi ottenuti nel 2024 e nel 2025. Ora il meteo.
3: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e sulla Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. E tutte le previsioni del meteo.it tornano più tardi.

This Before, qui su M2O Bob Sinclair. E Peggy Goo è arrivata, amici, è arrivata, noi l'amiamo. Ma poi mi chiedevo, ma realmente sta ancora con Berrettini? Non lo so, vi farò sapere, non lo so, magari era una roba cosiddetta, secondo me

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah, Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
7: E gli altri?

0: altri vadano a farsi friggere.
1: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
2: Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.

Buona domenica mattina da Patrizia Principali. Bene, anche questa settimana il mondo ci ha regalato migliaia di notizie, ma ce n'è una che ha attirato particolarmente l'attenzione. Una bambina cinese di 6 anni ha risolto il cubo di Rubik in 4 secondi, record mondiale. E non è solo talento, perché ha iniziato a giocare con il cubo a 4 anni dopo averne ricevuto un regalo dai genitori. Quindi da allora avrebbe imparato a memoria più di 1300 sequenze di mosse e oggi si allena dalle 2 alle 3 ore al giorno. Mamma mia, ma perché? Vabbè, comunque le passioni sono passioni, non si contestano. La famiglia, per aiutarla, addirittura l'ha anche portata a Shanghai per farla allenare con dei professionisti. Quindi ragazzi, a questo punto la domanda è spontanea: qual è il vostro talento nascosto più sorprendente? Dai che sono curiosa.

qui talenti su talenti, si parlava di talenti nascosti, però quando sei su M2O e ascolti, non lo so, tipo la voce di LP. Girls Gone Wild, da remix di Celesta.

0: Times, Robin Schulz, M2O.
1: M2O. Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
2: Domenica 11 ottobre, 25 ottobre, 22 novembre e 13 dicembre. Fabbrica del Vapore, Milano.
1: In console, dalle 10 di mattina alle 3 del pomeriggio, ospiti internazionali e tante sorprese. M2O Morning Club, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
3: E se resto frizzata in call? Ho Coop Voce e una connessione di qualità.
4: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
8: Buongiorno, da poco passate le 10 qui su M2O. Ciao! Ciao e buona domenica mattina da Patrizia Principalli. Siamo pronti a ricominciare da un M2IT.
7: M2O.
9: Più musica.
7: M2O. M2IT.

0: Qui su M2A, ciao a tutti, buongiorno, buona domenica mattina da Patrizia Prinzivalli con Talenti Nascosti. Stamattina così si parlava di quello, è arrivato un messaggio simpaticissimo di talenti, a proposito di talenti nascosti. Giuseppe da Rimini scrive: il mio talento più nascosto è far felice e contente le donne, anche a 60 anni, poi essendo singolo da 41 sai com'è, è un cuoco, le prende per la gola, cosa avevate pensato? Pezzo nuovo, via!
1: M2 Hot

belli amici che ci ascoltate sempre tutti i giorni, everyday, e che ascoltate anche Albertino Everyday, che torna domani, è lunedì, venerdì, sempre con voi dalle 5 alle 7 con Albertino.

0: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
1: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
0: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
2: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
3: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
4: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata. Ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
5: Cortilia, che piano?
4: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto. Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online. Bus for Fun Business.
6: Ah! E se non caricano streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
7: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: M2 Old, subito le news.
1: M2O, M2O, DJ Station.
2: Il ministro degli esteri russo Lavrov accusa l'Europa di fare di tutto per ostacolare i negoziati tra Mosca e Kiev. Intanto continuano gli scontri incrociati, sono 16 le vittime.

0: vittime. Trump conferma di aver rifiutato la proposta di tregua di 7 giorni avanzata dall'Iran. Vogliono un accordo perché stanno subendo perdite pesantissime, ha detto il presidente americano, che inoltre minaccia nuovi raid dopo l'elezione di metà mandato. Ora in Italia con la cronaca, un 26enne ha confessato di aver ucciso e fatto a pezzi un 39enne dopo un festino a base di droghe all'interno di un appartamento nel torinese. E poi nelle campagne dell'Odigiano invece è stato trovato privo di vita un 15enne nei pressi di un traliccio dell'alta tensione. Sul cadavere segni di folgorazione, l'ipotesi è che si possa essere trattato di un gioco o una sfida social. Poi lo sport, calcio, domani torna in campo l'Italia per il secondo impegno di Nations League contro la Turchia di Montella, dopo il pesante KO subito all'Olimpico contro il Belgio che ha vinto 2-0 ieri, il successo per 3-2 a Wembley della Spagna contro l'Inghilterra. Ora il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Nella prima parte della giornata prevarrà il sole da nord a sud con cieli sereni o al più poco nuvolosi, qualche nube in più potrà interessare la Calabria e la Sicilia, poche nuvole, condizioni tipicamente tardo estive su gran parte del paese, anche nel pomeriggio. È tutto, le previsioni di ilmeteo.it tornano tra un'ora.
1: This is

Eh sì, se chiudi gli occhi sei proprio lì. Nel 1994, quanti di voi vorrebbero poter tornare indietro nel tempo? You can play the game, Bobby Brown. Stai ancora ascoltando il nostro M2 Old.

magari anche il secondo caffè di questa domenica mattina, sulle note di questo pezzo. Ben Pierce qui su M2A, occhio, che arrivano i Medusa. I Medusa con Don't Wanna Go Home.

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte
2: Glitterbox Radio Show. Defected Radio Show.
0: Solo su M2O.
3: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
4: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
5: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

0: posto con la mia band in giro.
1: Io non mi innamorerò qui su M2O alle 10.47. Ciao a tutti, buongiorno, buona domenica mattina da Patrizia Prinzivalli. Ecco, uno dei temi più complicati in famiglia. Mi chiedevo questa cosa, è la scelta dei nomi dei figli. Se c'è magari qualche mamma in dolce attesa, lo sa bene. E come lo chiami? Non si sa. Vabbè, lo deciderai sicuramente a breve. Alcuni magari scelgono di mantenere viva la tradizione del tramandare il nome del nonno, della nonna, ma non tutti ovviamente, è più bello scegliere. In alcune città, tipo a Milano, sta prendendo piede una direzione particolare. Tanti nomi particolari negli ultimi anni, io immagino le maestre che fanno l'appello. Vabbè, ci arriviamo tra poco. Comunque, negli ultimi anni l'anagrafe milanese sono comparsi tanti nomi belli, semplici, tipo Luna, Sole, ma anche Leone, Luce, Lupo, Blu, un po' più particolare, Neve, persino Oceano. Ecco, questi magari sono un po' meno richiesti, ma comunque ci sono ed esistono. Poi ci sono quelli ispirati alle celebrità, tipo bambine chiamate Rihanna, Chanel, mentre tra i maschi troviamo Ronaldo, Neymar, Kylian, in omaggio di Mbappé, il calciatore francese. Comunque dobbiamo dire che, nonostante tutte queste stranezze, quando guardiamo i numeri generali, gli italiani restano abbastanza tradizionali, perché negli ultimi anni tra i maschi il nome più scelto è Leonardo, seguito da Edoardo e Tommaso, tra le femmine invece Sofia, Aurora e Ginevra. E tu come ti chiami?

0: di nomi, conoscete qualcuno con un nome particolare? Sì ragazzi, sì ci sono. Angela scrive: io volevo chiamare mia figlia Rihanna, ma poi tutti capivano Rihanna, già immagino la nonna, la bambina si chiama Rihanna, come Rihanna? E alla fine l'ha chiamata Rihanna, comunque, Anna, dovevi chiamarla Rihanna, se avevi davvero coraggio. Siete su M2O, loro sono gli Swedish House Mafia.
1: In FM, Lab, su M2O.it.
0: Nel frattempo le 11.01, M2O. È domenica mattina, state ascoltando M2O. Io sono la Princi, si riparte, i treni.

Before the Weekend, Calvin Harris qui su M2O alle 11.10 di questa domenica mattina. Ciao a tutti, buongiorno. Si parlava di nomi particolari. Conoscete qualcuno con un nome particolare? Daniela da Novi Ligure scrive: il mio compagno si chiama Spiridione. Ma veramente, spero di averlo letto bene. Sergio: mia figlia si chiama Diamante come un noto pezzo di zucchero. Ma bel nome, dai. Mattias mi ha fatto troppo

scrive: sono Mattia, 52 anni, mi dovevo chiamare Mattias, che ho chiamato io Mattias infatti, ma l'anagrafe al tempo non hanno voluto. Ma in che senso? Così hanno scelto loro. Vabbè, andiamo con un pezzo nuovo, Party.

0: arriva lei, la nostra amica che si chiama così, sentiamo un po'.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io mi chiamo Domenica invece, il mio nome è proprio Domenica, come la settimana, quindi sì, impossibile dimenticarsi di me.
0: Impossibile, impossibile.
1: Una buona giornata e una buona domenica dalla Domenica. Ciao.
0: Ciao, simpaticissima la nostra Domenica. Buona domenica anche a te, cara Domenica, e a tutti gli amici che ci ascoltano.
2: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
3: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
2: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
4: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
5: Oh, tutti uguali.
6: Chiama se hai bisogno.
5: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
7: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
8: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.

0: every day.
1: Solo hit
0: nel weekend di

0: di voi. Prima vi porto indietro nel tempo, vi porto nel 1997 con un M2O, subito invece le news. M2O
1: DJ Station. Nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti. In autostrada il diesel raggiunge i 2,50 euro. Da domani però scatta il price cap imposto da Eni nei propri distributori. Ancora attacchi russi sul suolo ucraino. Nella scorsa notte è stata colpita a Kiev una persona

0: Persona è morta e 4 sono rimaste ferite, anche se il bilancio è in continuo aggiornamento sui media ucraini. Terza giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. In mattinata la messa nella prateria del santuario di Lourdes davanti a decine di migliaia di fedeli. Nel tardo pomeriggio invece è il momento più atteso, il colloquio privato con 7 vittime di abusi del clero. Siamo allo sport calcio. L'Italia vola in direzione Turchia, dove domani affronterà la nazionale di Vincenzo Montella nel secondo incontro di Nations League dopo il KO subito contro il Belgio all'Olimpico. 10 dei 33 convocati, tra cui Nicolò Barella, resteranno ad allenarsi però a Coverciano in vista della trasferta in Francia e della sfida di Bologna ancora contro la Turchia. Ora il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Sole e clima gradevole in quest'ultima domenica di settembre, nel pomeriggio ancora ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale con poche nubi sparse in formazione soprattutto su Calabria e Sicilia. Cieli sereni da nord a sud, in serata massime in aumento. È tutto, al prossimo appuntamento con le previsioni del meteo.it.

0: con il passato meraviglioso. Back in my life. Alice DJ 1997 M2 Old.
1: Più musica. M2O.
2: M2O.
1: M2O.

0: RM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us, finalmente è arrivato, lo stavamo aspettando, lo stavate aspettando, siete in tantissimi come sempre al 342-6543-210. Ma chi sarà il vincitore o la vincitrice? Colui o colei che si porteranno a casa tutti i gadget della radio? Lo scopriamo subito? Vai!
3: Play with us, Andrea D'Osimo!
2: And-

0: chiacchiere, un'ora insieme alle 20 posizioni della DJ Parade. Baba mamma rapiki. Se ne va Aie di Casango e Alejandro Garrido. Ci lasciano i Medusa con la loro Weekend. E anche Dai Dai remix di Shakira.
1: DJ Parade con Albertino e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O e Radio DJ.

0: essere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Miracoli J-Ax qui su M2O alle 11.49 di questa domenica 27 di settembre. Ciao a tutti, ancora buongiorno da Patrizia Principali. 27 settembre, ragazzi, l'anno lavorativo, diciamo così, è ripartito solo da qualche settimana, eppure molti hanno già bisogno di fermarsi per un po' di relax. Però la buona notizia è che l'Italia, in questo senso, ha ben pochi rivali, eh. Secondo World Spa Awards 2026, l'Italia è la migliore destinazione spa al mondo. Il nostro paese infatti ha conquistato il titolo di migliore destinazione spa del mondo, interrompendo il dominio di Dubai, che aveva vinto questa categoria per 4 anni consecutivi. Tra l'altro non è l'unico premio finito in Italia, perché l'Eifei Resort e Spa Dolomiti è stata premiata come migliore resort spa del mondo. Beh, che dire. Amoni? Come on!

hanno le idee chiare loro, perché dicono no ragazzi, senza soldi, quindi addio romanticismo. Disco Lions qui su M28, a tutti buongiorno ancora, buona domenica mattina da Patrizia.

0: Renzi vale tutto, un bacione, come sempre. Ciao mamma!
1: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: My Movies presenta...

0: Il soldato perfetto.
1: Dal regista di Godzilla vs. Kong, un film d'azione potente e sanguinario.
2: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
1: Con una inarrestabile Adria Arjona.
3: Dove vai?
4: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
1: Onslaught, assalto finale, dal 1 ottobre al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
5: Digitale terrestre.
6: Buona domenica da una Milano splendente. Splende anche il suon di ritmo, perché oggi inizia il Morning Club. Hello everybody.

0: Shivers featuring Coco Nancy, ultimo dei tre non stop in questa domenica mattina super power a mezzogiorno e 9 minuti. Vi sta parlando la Blondie, Victoria Hyde, l'ho detto prima, sono tornate le colazioni con M2O in Morning Club, oggi in line up Mo Black, Brina Knaus, e ad aprire è stato Aldave. Se siete lì, insomma, raise your hands up anche per me. È arrivato il momento del M2 Hot, la novità musicale.
1: M2 Hot, le hit di domani.

0: stata anche lei un'artista emergente nel 2016 e grazie al brano Blue Lights ha avuto, diciamo, un picco di fame, attirò anche l'attenzione del famoso rapper Drake, che passò il brano durante il suo show Ovo Sound Radio e da lì, insomma, è partita. La riascoltiamo nel 2026, in questa domenica 27 settembre, Georgia Smith con Dancing nell'appuntamento del
1: Me Due Hot.
0: Abbiamo 9 speakers.

Rain su M2O, no grazie, ancora la pioggia no, si prevede tra l'altro un inizio autunno molto mite, ci piace il sole, ci piace ancora stare al mare, sfruttare queste belle giornate, right? Voi siete al mare in questo momento, sì, qualcuno di voi sicuramente, enjoy anche per noi che siamo in città, anche in città però devo dire si sta molto bene. Robin Schulz, Take It Slow su M2O.

il consiglio di Robin Schulz lo prendiamo molto sul serio, a cuore. Take it slow, prendersela con calma. Sicuramente voi vi siete alzati con calma, state facendo il vostro brunch, dai, di domenica ci sta, non fare il classico, diciamo, il pranzo all'italiana. Adesso ma i giovanissimi mangiano un po' la colazione intercontinentale, right? E stanotte cosa fate con noi? State con noi perché c'è il Glitterbox Radio Show, House Classics e Disco Music direttamente da Londra. Sentiamone un pezzettino. Dance with us.

0: stanotte da mezzanotte a luna. Tune in.
1: Dance with us.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, life company.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus for Fun Business.

bella company. Ci teniamo compagnia. We keep each other company. Cosa state facendo di bello in questa domenica? Mauro, ad esempio, ci sta ascoltando in contemporanea mentre si sta sorseggiando, non so, la quantesima birra alla festa. La festa.

Everyone understands house music. Non tutti capiscono la house music. It's a spiritual thing, a body thing, a soul thing. Così cantava in questo manifesto della cultura house Eddie Amador nella sua house music. Veramente un inno di quei tempi. 1997, il nostro M2 Old. Brividi everywhere.

absolute icon della body positivity and woman empowerment. Un mito. Torniamo ad un altro grandissimo, l'abbiamo visto weekend scorso live nel suo show Aiden Tour, pazzesco, beautiful su M2O. You make me feel alive again.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

Bugie Shiva su M2O, uscito quest'agosto. Diciamo una specie di confessione da parte del rapper, e ci fa capire che anche i duri come i rapper, i trapper, possono soffrire d'amore, delle confessioni che magari ha fatto anche la sua ex in questo caso.

caso di notte. La psicologia spiega perché nelle conversazioni fatte alle 2 di notte, anche di notte, non precisamente alle 2, finiamo per confessare cose che di giorno non avremmo mai detto. Questo perché, secondo diversi esperti, la stanchezza fisica indebolisce i filtri cognitivi e la regolazione emotiva, rendendo le conversazioni notturne un terreno fertile per l'onestà e le confessioni. Insomma, abbassiamo le difese, la corteccia prefrontale, quella che ci aiuta a controllarci, è più lenta e così le nostre difese si abbassano. Quindi, se dovete confessare qualcosa, fatelo di notte al vostro partner o la vostra partner, o se dovete chiedere, siete un po' incerti sull'amore che prova il vostro partner, il vostro confronti, dice, cioè mettete la sveglia alle 2 di notte e gli chiedete: amore, ma tu mi ami ancora? Comunque sicuramente è una cosa che fa anche stare bene, no? Pulirsi, ripulirsi un po' prima di andare a dormire. Dici: ok, ho detto tutto, ho confessato tutto, adesso posso andare a nanna. Ma quali sono i rituali che vi fanno stare bene prima di andare a dormire? Un bello stretching, una camomilla? Fatemelo sapere. Now baby, reggia!

su M2O insieme a lei, la Queen Rihanna, che insomma su di lei ci sono ottime notizie. Finalmente è tornata in studio a registrare nuova music. New shape coming of Rihanna next. Now Barry Can Swim on M2O.

0: ballare qui a MDO. Barry Can Swim, l'ha azzeccata tutta. In FM, Lab, su MDO.it. Eccoci qua, 13 in punto su MDO, buona domenica. Siete pronti a volare su un bel M2 Hit Italian Remix coming?
1: M2O.

0: E qui su M2O, buona domenica ancora dalla Blondie, Victoria Hyde, e ovviamente anche da chi ha prodotto il disco, cioè Alesso. Buondì, anzi buon pomeriggio ormai, ora di pranzo. Ogni tanto perdo il senso del tempo, io e i numeri siamo due cose diverse, la percezione del tempo pure, ma mi ricordo benissimo che in arrivo adesso c'è una bella novità musicale che qua chiamiamo comunemente M2 Hot. Let's go!
1: M2 Hot

gusta mucho questa novità musicale. Qui se me do dello spagnolo DJ producer Lucky DJ, ese beso fruta fresca, tutte parole che posso intuire cosa vogliono significare, fanno stare bene. Beso e frutta fresca, il top soprattutto di domenica sotto il sole, wow.

console ma anche del mondo della moda. Peggy Gou, un artista veramente completo, trasversale, insieme a Iris Star, il loro nuovo singolo insieme qui su M2O, Woman. Fatemi fare questo esperimento, a me viene in mente sempre bom digi digi digi bom digi bom. Avrà preso ispirazione, Digi, sarà il digi digi lì in mezzo, che mi porta lì. Torniamo alla musica e torniamo a essere un po' più seri e pacati con The Weeknd, nel Weeknd di M2O, Secrets.

0: notte nel sonno. Prima parlavamo del fatto che fa molto bene confessarsi con il proprio partner, amica, di notte, magari nel lettone. Ci viene proprio da farlo perché di giorno, insomma, siamo incasinati e abbassiamo le difese. Invece The Weeknd ha scoperto i segreti della sua ragazza attraverso il sonno, cioè mentre parla nel sonno. Chissà cosa gli avrà rivelato. Noi vi riveliamo che da noi c'è una persona che fa buongiorno, miei cari vicini, vi suona familiare? Eh sì, è Walter Pizzulli, tutte le mattine dalle 6 alle 9 con il suo morning show. Oh my god, the best morning show ever.
1: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.

house.fileni.it. Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.

chiamare nella sua nuova veste solo Miley. In verità stiamo parlando della grandissima Miley Cyrus e il suo nuovo singolo Bass Persuades, un fan prodigio perché è diventata famosa soprattutto grazie al ruolo Hannah Montana, serie di Disney Channel iniziata nel 2006. Insomma, da lì ha cambiato mille volte pelle e suono. Ci piace questo nuovo sound un po' più elettronico, cupo, dark. Ma adesso è arrivato il momento dell'M2O, alzate il volume.

0: anche soprattutto ballatissimo in quell'anno 2000. ATC, A Touch of Class, il nostro tuffo nel passato. Around the World, la la la la la. Chissà quanti ricordi avete legato a questo brano, eh?
1: Più musica.
2: M2

0: same time again.
1: Ed è appena cominciata la nuova stagione del DJ Time 26-27 e io sono Albertino, come l'anno scorso, come due anni fa, come diverso. Ciao, sono Albertino.
2: Oh, ti ho riconosciuto.
1: Oh, Argette regia, sei
2: ecco,
1: tu?
2: Sono io.
1: Nella puntata di oggi ci raggiungeranno Prezioso, col disco Prezioso, Molella col Megamix e poi come sempre DJ Time Story, in cui vi racconterò una storia e un po' di musica nuova. Questo è un po' il menù del giorno.
3: DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il sabato alle 14 e la domenica alle 18 su M2O. Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
4: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
7: E gli altri?
6: Gli altri? Vadano a farsi!

questi due ragazzacci insieme, però ci piacciono così. Bad boys, bad boys, bad boys. What you gonna do? Cosa farai oggi? Andrai a un reading party? Diciamo un nuovo fenomeno, diciamo, per stare insieme è un reading party, e sono feste dove ci si ritrova per leggere insieme in silenzio per ore. Ascoltate bene, perché la parola magari potrebbe confondere. Party, non si balla, perché non è né un club né un posto dove si balla e ascolta musica mentre si legge. Si legge semplicemente tutti quanti insieme.

insieme in religioso silenzio. Questo fenomeno è nato in Australia con il nome di Book Doof e ora diffusa anche a New York questa cosa, Parigi, Amsterdam e Roma. More culture for everyone. Eventi come i Book Doof attirano centinaia di persone in nightclub e spazi culturali, con i biglietti che si esauriscono addirittura settimane prima. Il motivo di questo successo semplice, secondo gli esperti, dopo anni di digital fatigue tra social e piattaforme sempre presenti, le persone cercano connessioni vere, significative, ma senza la pressione di socializzare attivamente. Quindi voi potete leggere tutti insieme il vostro libro e, se volete, dopo vi confrontate sul libro, se no state in silenzio. Potete scegliere. You choose. Reading party. Fico.

Red. Molto molto rilassante questa. Me gusta mucho mucho mucho. Ma anche lui, example in arrivo. Changed the way you kiss me. Questa

0: Noi festeggiamo anche il non compleanno, il famoso. Oggi è il mio non compleanno. Katy Perry su MDO chiude la seconda ora insieme alla Blondie. Happy birthday.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Lo voglio fare anch'io. Happy Sunday. Buona domenica pomeriggio a tutti! Come state là fuori? Ve la state spassando? Tre non stop for you!

0: Muwaki, da non confondere con il moonwalking, famoso passetto difficile da fare, di Michael Jackson. Simbolo questo passetto del grandissimo artista King of Pop. Invece loro, che abbiamo appena ascoltato qui su M-Donna, la vostra domenica, sono stati Zerb e Sofia Nassau, que duo. 14:09, salutiamo se c'è tempo anche lui.
1: Ciao Vittoria, sì, da ciao. Milano, è stato un piacere ascoltarti per 25 km di bicicletta.
0: Grazie.
1: Adesso pranzettino a ritmo M2O, grandissima, ciao.
0: Mi raccomando, pranzettino proteico dopo lo sport, è un bel M2 Hot.
2: M2 Hot.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us sui gel su M2O. Chissà chi si porterà a casa i gadget, t-shirt, cappellino, portapass, stickers by M2O Radio. È lui, è un gran osso duro, ha scritto tante volte quando non era neanche il momento, ma ci ha azzeccato. Play with us, Fabio da Busto di Garolfo, Milano. Rimaniamo qua, around the city.

0: the Horses. Qua succedono magie, insomma, do il nostro Play With Us oggi è Bam Bam di Gel. Potete ritentare la vostra sorte anche con Giorgio, che arriverà tra poco dopo di me. È stato suonato adesso al Morning Club da Mo Black. Insomma, siamo completamente sincronizzati con quello che ci succede attorno. Tutte le sere a mezzanotte, però dal lunedì al giovedì, cosa succede? Un viaggio nella storia della musica dance mixata da Fargetta, Molella e Prezioso. 20 minuti a testa di DJ set con la musica che ha fatto la storia del DJ Time. DJ Time in the mix.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato,

0: festeggiare il weekend?
1: Cortilia, che piano?
0: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
2: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
3: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi, alla gestione della flotta, fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online. Bus for Fun Business.

0: Move like that.
1: Clooney, Prosper, Tristan Henry, diciamo un trio infernale. Absolute my favorite ones in questo periodo. Io adoro i Prosper, Clooney, Martinichi, non so se li conoscete, il mondo un po' tech house del momento. Good Girl è stato anche ideato, pensate, in un momento importante per i DJ producers, lo scorso marzo durante la Miami Music Week, ed è il primo estratto dal debutto discografico sulla lunga distanza di Clooney. Adesso facciamo salto nel passato con i Venga Boys. Boom.

Hard to Hit Party Banger che ascoltavamo tanto nel 98, ma anche adesso per la festa della birra, per esempio, perfetto, il carnevale, party tracks, absolutely.

la voce inconfondibile, quella di Craig David, DNA. DNA. Su M2O, alle 14:37 minuti. Nel suo DNA era anche scritto che facesse il DJ. Lui attualmente è ancora attivo come DJ e cantante. Ovviamente. Another right now on M2O.

0: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
1: Ma deve essere anche complicata?
0: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
1: La procedura Xpir?
0: La attiviamo noi.
1: La conservazione digitale è a norma?
0: Ce ne occupiamo noi.
1: Ti servono speed o firma digitale?
0: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
1: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
0: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
2: My Movies presenta.
3: Quello che avete davanti agli occhi è il soldato perfetto.
2: Dal regista di Godzilla vs. Kong, un film d'azione potente e sanguinario.
4: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
2: Con una inarrestabile Adria Arjona.
5: Dove vai?
6: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
2: Onslaught, assalto finale, dal 1 ottobre al cinema. Guarda i trailer su mymovies.it.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: vita, morte, miracoli, J-Ax su M2O. Lui è arrivato a un certo punto della sua carriera che può cantare di quello che vuole, può utilizzare il sound che vuole, cioè ha sposato molto il sound country ma anche l'estetica, si veste proprio un po' da cowboy urbano. Ma questo non è l'ultimo trend che viene dallo street style di settembre, non è quello, caro mio J-Ax, bensì è una cosa un po' più forse facile da combinare nel proprio, dal proprio armadio, cioè il look a cipolla, il layered look, cioè la canotta indossata sopra la t-shirt. Si tratta di un look che sembra uscito direttamente dagli anni 90, ma che oggi torna più attuale che mai. Si può dire che è il layering più nostalgico dell'autunno 2026. Canotte su canotte, canotte su t-shirt, abitini spaghetti su strap, su magliette a manica lunga, in un gioco di stratificazioni, insomma ci si può sbizzarrire. Boys and Girls, quindi, il nuovo look nostalgico dell'autunno 2026, settembre 2026, mi raccomando, a stratificazione, cioè a cipolla.
1: Hey, it's Kygo.
2: M2O.
1: M2O.
2: M2O.
1: M2O.

ti ricordi di me? Voi vi dovete ricordare, di me, la Blondie Weekend, ci sono io sabato da mezzogiorno alle 14 e la domenica mezzogiorno 15. Alex Gaudino e Bottai, Remember Me. Yes we do. E adesso arriva lei. Com'è che ti chiami? Lato.

0: sempre stato il mio sogno proibito, essere la tua inside girl, George Dazzi.
1: Sono anni che ci penso.
0: Anni, anni. E poi se non ci fossi tu, insomma, direi un sacco di castronerie in onda, eh. Invento le parole.
1: Io ti placo, ti fermo da dietro.
0: Dimestichezza, ho detto sbagliato.
1: Parole nuove, inventate oggi.
0: I strafalcioni della Blondie, è così, è un po' un marchio di fabbrica, no? Come Joe Bastianich che dice, vuoi che io muoro?
1: Io no, rimani.
0: No, tu
1: rimani.
0: Non lo vuoi. E in arrivo Giorgio Dazzi per voi in questa domenica, boys and girls. Noi ci sentiamo weekend prossimo, fate i bravi.
1: Right.
0: Anzi no, non fate i bravi mai. No, never ever. Just a kiss, yeah.
2: In FM Lab su mwo.it.
1: Never ever ever fare i bravi.
3: Le 3 in un minuto.
1: Domenica pomeriggio, M2O, ma meglio di così cosa dobbiamo fare? Dai, pronti a ripartire con tre brani non stop.

0: Styles a chiudere lo stop delle 3 della domenica pomeriggio. Un Harry Styles che l'anno prossimo ha scelto l'Italia finalmente, dopo averla vissuta per un po'. L'hanno visto in giro praticamente tutti tranne me. E ci torna, giustamente, ce lo meritiamo. Doppia data a Roma, Circo Massimo, 7-8 agosto. Però possiamo dire lungimirante, ha scelto due date belle fresche. Non si suda quei due giorni lì. Era As It Was, la sua canzone in onda su M2O. Buon pomeriggio, buona domenica, buon weekend. Ciao a tutti, sono Giorgio Dazzi, qua per le prossime 3 ore, anche con della musica nuova, come la prossima di Georgia Smith.
1: M2 Hot, le hit di domani.

quest'estate è uscito il suo nuovo album dal titolo What Are The Odds, quali sono, diciamo, le controindicazioni. E questo è il singolo che stiamo ascoltando in questi giorni, Dancing, l'M2 Hot, firmato da Giorgio Smith, alla novità delle 3 della domenica pomeriggio. La prossima è dei Kanye Music, che venerdì sera hanno fatto ballare tutta Milano.

anche lui entra di diritto a far parte della categoria Bello e Bravo, DJ brasiliano Alok. È così che si chiama questa canzone di qualche tempo fa, che ne riprende a sua volta due di diverso tempo prima: The Bomb, The Biked Heads e Gypsy Woman

fatta uscire bella sta canzone, Planet Funk. E sono tornati nel 2026 con Rewind My Mind in collaborazione con Steve Edwards. Canzone ascoltata su M2O domenica pomeriggio, all'interno della quale ci sono tante, tante cose da dire. Informazioni di servizio. La prima è il numero per giocare non solo al Play With Us, ma anche per interagire con noi, che è il 342-654-3210. La seconda informazione che è necessario comunicare è che questa notte torna il Dance With Us e facciamo un bel viaggio in Inghilterra per ascoltare il meglio della house music firmata Glitterbox Radio Show. A mezzanotte. Ascoltiamo uno spoiler, vai. Dance with us.

0: Questo è un assaggio, uno spoiler di quello che ascolteremo questa sera. L'appuntamento è a mezzanotte all'interno del Dance With Us con il Glitterbox Radio Show su M2O.
1: Dance With Us. Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di

0: e pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Rico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
1: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.

0: essere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.

grande classico della musica dance anni 90 di Robin S, Show Me Love, ripresa in maniera molto bella e riproposta in maniera positiva da questo DJ parigino che si chiama LB1. I Need a Sign. M2O, le 3:30 della domenica pomeriggio. Stiamo per tornare indietro, l'orario è quello e l'anno è quello, ovvero il 1991, anno di cui, stavo leggendo, venne inventata la prima webcam da alcuni ricercatori di un'università americana che la usavano solo e soltanto per vedere se ci fosse la fila alla macchinetta del caffè. C'è una roba che credo non sia neanche così legale, ma tant'è, la inventarono loro. Nello stesso anno usciva questa canzone, I Want

giro fino al mese di marzo dell'anno 1991. Per la precisione siamo in una bella città che è Oklahoma City, United States of America, e siamo con questa band, Color Me Bad, che quell'anno pubblicava questa canzone. I Wanna Sex You Up, M2 Old delle 3:30.

Kanye West, che è tornata a Chicago di recente per due motivi: due bei concerti e anche per la cerimonia che ha portato all'intitolazione, dice così, di una strada appunto dedicata alla madre, Donda West. Questa era una sua canzone del 2008 insieme a Estelle dal titolo American Boy su M2O. Subito la nuova di Joel Corey.

0: tutti uguali.
1: Chiama se hai bisogno.
0: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
2: E chiama Uno.
0: Ma Uno chi?
3: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

pomeriggio. Sai cosa vorrei sapere? Tra di voi all'ascolto di M2O c'è qualcuno che è un vero collezionatore? Nel senso che a casa c'ha un armadio pieno di qualcosa, oppure sono tanti anni che colleziona? Che ne so, io non ho mai fatto collezioni, ma sono molto curioso se magari tra qualcuno di voi c'è qualcuno che lo fa in maniera pesante, perché stavo leggendo che in settimana è stato confermato un Guinness World Record

a una signora inglese di nome Miranda Warby per avere la più grande collezione di My Little Pony al mondo. Ve li ricordate i My Little Pony? Quei piccoli pony giocattolo? Cioè, ai miei tempi esistevano, da tante mie compagne di classe, forse anche mia sorella, aveva dei My Little Pony, che erano dei piccoli cavallini, dei piccoli pony, tipo dei furbi, cioè quella roba lì un po' da soprammobile. Lei ha iniziato a collezionarli, leggevo, quando aveva 3 anni, poi con il boom del web, magari con eBay, sai, fine anni 90, da lì ha proprio deragliato totalmente e adesso sono stati contati 7700 pezzi, quindi 7700 My Little Pony che fanno di lei la persona che ne possiede di più al mondo. La domanda di base però che giro a voi, se c'è qualche collezionatore, è dove vanno tenute le collezioni, perché lei ha preso e tiene in affitto un magazzino che non è in casa, quindi alla fine il mio dubbio è: ma non te li godi così?

proposito di collezionisti, mi danno ragione, al 342-654-3210 le collezioni, quelle importanti, si tengono in casa, perché il suo bello è anche spolverarle, controllarle, ridisporle, cioè capito, tutto questo universo qua. Fisher M2O, What a Life, la prossima invece è dei Black Eyed Peas.

0: sola, ma fa bene, canzone meravigliosa di Anima, un orgoglio italiano in tutto il mondo, insieme a Joji, M2A, Beautiful è il titolo di questa canzone. Beautiful anche l'atmosfera, incredibile l'atmosfera di questa mattina al Morning Club qua a Milano, e la domanda che tutti ci stiamo facendo è: sì, ma il prossimo?
1: M2A torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
2: Domenica 11 ottobre, 25 ottobre, 22 novembre e 13 dicembre. Fabbrica del Vapore, Milano. Morning
1: Club. In console, dalle 10 di mattina alle 3 del pomeriggio, ospiti internazionali e tante sorprese. Morning Club. M2O Morning Club. Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
3: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: E comunque non so se ci avete fatto caso, ma siamo già arrivati alle 4 del pomeriggio. Come andiamo? Tutto bene? Ciao, sono Giorgio Dazzi, siamo pronti a ripartire con l'M2Hit The Italian Remix.
4: M2O più musica.
1: M2O M2Hit.

0: 4 e 8 minuti, domenica pomeriggio, ancora buon pomeriggio, chiudiamo al volo un attimo il discorso collezionisti, c'è un bel messaggio. Ciao Davide da Cagliari, io colleziono Barbie e ho oltre 800 pezzi, quindi 800 bambole, più le varie case, mobili, camper, macchine, tra poco mi sa che sono io che devo uscire di casa, però vai a vivere con le Barbie, coinquiline. Oh, come state? Tutto bene? Sono qua fino alle ore 18, anche con musica nuova come la prossima.
1: M2 Hot.

0: Gunn che riprende Music di Madonna e la riporta nel 2026. M2 Hot delle 4.
1: M2O.

0: quindi sto weekend?
1: Ehi là, come stiamo?
0: Bene,
1: benissimo.
0: Te?
1: Abbiamo fatto una giornata al lago.
0: Grande.
1: Di Bracciano. Uh-huh. Con ricco buffet e degli assaggi di vino.
0: Bene.
1: Ecco.
0: Ma invitatemi una
1: bello,
0: volta.
1: Bello.
0: Vengo volentieri, non mi invitate mai. Inizia a rimanere.

anche in questo caso con il produttore The Second Voice, misterioso per questo successo del 2026. Let Me Be. A proposito di successi, su M2O il weekend siamo pieni, non suoniamo altro che successi, All Weekend Hit. Dal 2012, adesso All

0: Troublemaker, canzone del 2012 su M2O, domenica pomeriggio. Vi ricordo il 342-654-3210 per giocare più tardi al Play With Us. Ma vi ricordo che domani, essendo lunedì, torna anche il morning show di M2O con Walter Pizzulli, poco prima delle 6 della mattina fino alle 9. Tutto riascoltabile anche sulla nostra applicazione gratuita che avete già scaricato, vero?
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

io impazzisco per questa collaborazione perché ha una storia dietro super romantica. Da una parte c'è Quevedo, che è un astro nascente della musica latina, dall'altra Elvis Crespo, che è una living legend, un numero uno. Cioè, per fare un esempio, Quevedo, quando era piccolo a Las Palmas, dove è cresciuto, aveva il poster di Elvis Crespo, ha raccontato durante le interviste, e quindi sono felice per lui. Torniamo indietro, l'anno è il 1998, anno del quale, stavo leggendo, andava molto di moda il colore grigio, che è un colore un po' beffardo, perché non è dietro l'angolo la scella pezzata, è incluso nel pacchetto. Vabbè, dai, lo stesso anno usciva anche questa canzone.

il po' indietro, vuol dire agosto dell'anno 1998. A cantare è Slida. Il titolo del brano è Music is the Answer ed era l'M2O delle 4.30 della domenica pomeriggio su M2O.

Angeles. E tutta sta canzone ruota intorno al concetto di sentirsi cool, intoccabili, mega ricchi, come se si fosse sopra un jet privato, un G6, che non ho idea, però insomma suona bene, quindi lo ripeto. M2O, domenica pomeriggio, lui lo conosciamo molto bene, Ugella.

0: www.fileni.it.
1: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
2: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompimento.

capo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi, alla gestione della flotta, fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online. Bus for Fun Business.

pomeriggio. A inizio settimana, visto che ormai siamo arrivati a domenica, siamo alla fine della settimana, ma all'inizio di questa settimana, martedì 22, c'è stata una coincidenza piuttosto bella per tutti quelli che amano le serie televisive. Perché il 22 di settembre sono caduti i 32 anni della serie TV Friends, che era partita nel 94, e i 22 anni di Lost. Ma ricordate Lost? Che debuttava proprio quel giorno nel 2004. Sì, sono due serie completamente diverse, però entrambe possiamo dire che hanno cambiato drasticamente poi il settore, un po' per la conseguenzialità delle cose, i colpi di scena, l'affetto che si prova verso i personaggi. Allora, per chi non avesse mai visto neanche un minuto, no, di entrambe, ve la faccio molto breve. Friends è la storia di sei amici che vivono a New York a cavallo dei 30 anni ed è praticamente quello che succede a loro nella loro vita, che loro si raccontano in casa poi, perché

rivela abbastanza impegnativa come isola. Comunque, al di là di questo, che per me queste due sono, diciamo, top, il mio podio, nei giorni scorsi è uscita la classifica delle migliori 100 serie televisive del XXI secolo secondo il New York Times, no? Che qualcosa avrà in testa, qualcuno di esperto ce l'ha. Insomma, per loro alla numero 1 delle migliori serie TV di sempre

ovvero non mi pento di essere così tanto presa, così tanto coinvolta, sai, magari all'inizio di una relazione uno dice vacci piano amico e invece no, uno si butta subito. È un errore? Non lo è? Chi può dirlo? Baby Wow di Karol G, alla quale inizio carriera dicevano tutti guarda che le donne nel reggaeton non faranno mai niente, e invece oggi M2O è qua a dimostrare il contrario. Molto bene.

0: possiamo dire che oggi è il nostro viaggio nei sentimenti. Dopo Karol G c'è Give Me Your Love. Sigala su M2O.
1: M2O Cinema.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: M2O Cinema.
7: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: In FM Lab. Su M2O.it.
0: Allora aspetta che contestualizzo. Domenica pomeriggio sono le 5. Buon weekend a tutti, lavoratori e nonna. Ciao, sono Giorgio Dazzi, pronti a ripartire con tre brani

Cinema. Dani Benassi e Gary Go, canzone del 2011 che chiude in No Stop delle 5 della domenica pomeriggio. Canzone che stavo leggendo era anche nella colonna sonora del videogioco Need for Speed. Adesso molti diranno: ah, ecco dov'è che l'avevo sentita. Altri, tutti gli altri come me, che non sono dei gamers, proprio questa informazione non ce l'avevano. Il mondo si divide tra gamers e non gamers. Tutti non gamers con me. Buon pomeriggio, ciao. Sarò qua ancora per un'oretta, ho anche un po' di musica nuova da farvi.

2004 dei francesi Magazine Sexuan. Prof, come l'ho detto? Male, vabbè. Donkey Shot è il titolo di questa versione riportata nel 2026. M2 Hot, novità delle 5.

proposito, con due P di Sean Paul, stavo leggendo che prima di cantare, ma tanto prima di cantare, dai 13 ai 21 anni ha giocato addirittura nella nazionale giamaicana di pallanuoto, che mai avrei pensato esistesse, e invece non solo esiste, ma ci giocava Sean Paul. Era lui su M2O. Adesso i Prospa! I love is

onestamente, dai. Domenica pomeriggio i Prospa su M2O con questo enorme successo che si chiama Free Your Mind, che dedichiamo sia a tutti i viaggiatori che hanno scelto questo orario un po' intelligente per ritornare verso casa, sia a tutti i lavoratori che stanno uscendo adesso per andare a fare i lavori del weekend. Il nostro lavoro del weekend è anche farvi ballare di notte. Torna il Dance With Us a Luna con il Defected Radio Show, del quale ascoltiamo uno spoiler. Dance With Us.

0: with us.
1: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
2: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
3: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
4: Cortilia, che piano?
3: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
5: Oh, tutti uguali.
6: Chiama se hai bisogno.
5: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
7: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
8: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.

Doms. Che c'è anche un mezzo fischio dietro, capito? Barry Can Swim, Dance Dance Dance. E questa è la canzone su M2O alle 5.29 della domenica pomeriggio. Ancora buon pomeriggio, ancora buon weekend. La domanda che vi faccio, anzi parlo direttamente con te, la domanda che ti faccio è: quante volte hai provato a giocare al Play With Us sperando, convinto, oh, oggi avrò vinto qualcosa, e invece non hai mai vinto niente? Tranquillo, tranquillo, perché nella prossima mezz'ora potresti rifarti. Vi regalo i gadgets, t-shirt, cappellino, portapass e stickers. Quando sarà il momento, un bel vocale con il vostro nome, la vostra città e l'urlo Play With Us al 342 654 3210. Detto questo,

donna. Elvis Crespo e il merengue, questo genere un po' da bailar, bailar, bailar. Azuchita. Esatto, questo è il titolo della canzone. Domenica pomeriggio su M2O. I prossimi li conosciamo molto bene, sono dei nostri amici e si chiamano Medusa.

0: now the sound of DJ Time.
1: In the mix.
2: DJ Time in the mix.
3: Prezioso, lo scherzo nervoso.
2: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso. Dal lunedì al giovedì a mezzanotte su M2O.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
4: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
6: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
7: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: My Movies presenta...
11: Quello che avete davanti agli occhi è il soldato perfetto.
10: Dal regista di Godzilla vs. Kong, un film d'azione potente e sanguinario.
12: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
10: Con una inarrestabile Adria Arjona.
13: Dove vai?
14: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
10: Onslaught, assalto finale, dal 1 ottobre al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.

0: con la mia bed in festa.
1: Grande hit dell'estate, Non mi innamorerò. M2O, domenica pomeriggio, poco prima delle 6, poco prima di salutarci, però apriamo velocemente anche il capitolo mercato immobiliare, perché questa settimana il protagonista del property porn, di quelli che amano andare a vedere le case anche se non ne hanno bisogno, è l'ex calciatore Thierry Henry. Monaco, Juve, Arsenal, Barcellona, insomma ha giocato tanti anni in giro, tanti gol, ma la carriera la andò a finire con un paio di stagioni in America, in particolare a New York, in particolare ai New York Red Bulls. Ovviamente quando era là, figurati se stava in affitto. Comprò una bella casa, che da quelle parti chiamano penthouse, ovvero case gigantesche, in questo caso su due piani, in questo caso agli ultimi due piani di un bel palazzo altissimo di Manhattan. La casa, la penthouse, si sviluppa per un totale di 565 metri quadrati, di cui quasi 316 soltanto di terrazze e rooftop. Che io capisco tutto, ma cosa te ne fai? Ma poi che fatica è pulirla ad aprile quando... Vabbè, comunque non è affar mio. Adesso la vuole vendere, aveva già provato a venderla, tempo fa chiedeva 26 milioni di dollari, adesso è sceso leggermente e ne chiede

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Ma veniamo a noi. Il tanto atteso Play with us è arrivato. Il gioco di M2O. Un bel gioco che non dura poco, dura tutto il giorno e vi porta sempre dei regali meravigliosi. In questo caso i regali meravigliosi sono i gadgets di M2O, ovvero t-shirt, cappellino, portapass e stickers. Per giocare il numero è sempre quello: 342-654-3210.
3: Ciao M2O. Ciao. Play with us. Alessio dall'isola della Maddalena.
2: Bravo Alessio, doppio bacio a tutta l'isola della Maddalena allora.

0: E ancora una volta it's DJ time, come tutti i weekend dalle 2 alle 3 il sabato pomeriggio su M2O, poi la domenica pomeriggio in replica e ancora il venerdì sera replica su Radio DJ. DJ Time, il programma, diciamo un programma storico nato su Radio DJ che è esploso negli anni 90, e quindi noi in questa ora che trascorreremo insieme vi riproporremo alcune delle hit che abbiamo lanciato in quel periodo e anche qualcosa di nuovo. Poi ci sarà DJ Time Story Mega Mix by DJ Molella, ecco perché uso il plurale, perché con me ci sono Molella, Prezioso e Fargè, ma Mario?
1: Davanti a
0: Mario.
1: Te, non mi hai ancora visto
0: Mario,
1: sono qua, ecco.
0: Ciao, sono Albertino.
1: Adesso sì che ti ho riconosciuto,
0: Alba, ti ricordi?
1: No, come no, sì.
0: Ecco, benissimo. Allora siamo qua tutti insieme, qualcuno c'è fisicamente, qualcuno invece ci raggiunge solo con il proprio contenuto audio. E possiamo cominciare se tu mi dai l'ok?
1: Ok!
2: Hey,

0: It's DJ Time!
1: Allora comincia il DJ Time di sabato 26 settembre con Sweet Dreams di La Bouche.

Ad aprire questa settimana il DJ Time, sabato 26 settembre c'era la Bush, che purtroppo non è più con noi perché è scomparsa in un incidente aereo prematuramente. Era Sweet Dreams. Nello stesso anno, 1994, usciva questa produzione italiana che si chiamava Anticapella. Move Your Body. Body, honey, move your body.

0: El Niño.
1: È la musica del DJ Time e questi erano Agnelli. Luca Agnelli?
2: No.
1: Ah, un caso di omonimia?
2: Sì.
1: E Nelson? Willie Nelson?
2: No.
1: Ah, un caso di omonimia. Due casi di omonimia in una canzone. Prima del disco prezioso, i nostri amici Eiffel 65. Cosa resterà in a song?

0: E così anche questa settimana il DJ Time è cominciato con quattro canzoni, una più bella dell'altra, non saprei veramente quale scegliere, ma del resto nell'archivio del DJ Time c'è solo musica, infatti era il Dipartimento Bella Musica, te lo
1: esatto,
0: ricordi Mario?
1: Esatto,
0: il DBM. Va bene, adesso è tornato,
1: Chi?
0: Lui.
1: Giorgio,
0: sai di chi sto parlando?
1: Sì.
0: E si è permesso di... Però devo dire che nonostante sia partito per il Giappone, ci ha garantito, diciamo, il suo disco prezioso, anche da lontano. Questo è, gli va riconosciuto.
1: Sì.
0: Abbiamo con noi Giorgio Prezioso.
2: Arigato.
1: Ma ha mangiato i rigatoni?
0: No, è stato in Giappone.
1: Ah, ok.
0: Com'è andata? Tutto bene?
2: Molto bene, sì, molto bello.
0: Senti, per quanto riguarda il regalo che ci avevi promesso, quando veniamo a ritirarlo?
2: Allora, il regalo me lo porto alla serata del DJ Time, direttamente.
0: C'è da aspettare un bel po'.
1: Esatto.
0: Vabbè, vediamo se mantieni la promessa. Invece, a proposito di promesse da mantenere, il disco prezioso, l'hai preparato?
2: L'ho preparato. Allora, ho scelto come base Sam Jacobs e come a cappelle 50 Cent, Ace of Base, Benassi, 883, Daft Punk, David Guetta, Bee Gees, Avicii, Deep Swing e In Deep.
0: A posto. Allora...

0: suena el lugar? ¿Qué tal las luces? ¿El piso? ¿Cómo se siente al bailar? ¿Cómo suena el lugar?
1: È una canzone ipnotica molto particolare. Lui si chiama Matias Aguayo e la canzone si intitolava El Internet ed è la prima novità di questo weekend del DJ Time. Continuiamo con il ritorno di questo progetto italiano che si chiama Cobra featuring Mauve. I could do for you.

0: Rewind My Mind, prodotto dai Planet Funk, cantata da Stevie Edwards, che è una, diciamo, un artista che ha prestato la voce per un sacco di hit, no? Per esempio, una canzone cantata da Stevie Edwards,
1: quella con Bob Sinclair.
0: Quale?

0: Era Steve Edwards.
1: Sì, sì.
0: Vedi, vedi che avevo ragione.
1: Hai pure lì.
0: Ci fermiamo un attimo, torneremo tra pochissimo col DJ Time. State con noi.
2: One, two, one, two, con Wad.
3: I like that.
2: La storia del rap.

0: essere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
2: All'S Lunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre, tante offerte imperdibili anche online.

0: Per esempio, la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi è a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus for Fun Business.
2: Welcome to DJ Town.

0: 1988, un po' di house, ma diciamo che proprio parlando dei primi esperimenti con campioni presi da altre canzoni. Hit House si chiamava, e tra l'altro mi sorprende per la sua lentezza questo brano. Non so se ci hai fatto caso, ma
1: è vero, è lentissimo.
0: Jack to the Sound of the Underground, Hit House. È appena cominciata la seconda mezz'ora del DJ Time e siamo già pronti per raccontare una bella storia. Cosa?
1: Cosa racconti?
0: Chi?
1: Tu!
0: Io?
1: Sì!
0: Io in quanto ciao sono Albertino?
1: Sì, sì!
2: Oh yeah! Check this out!
3: DJ Time Story.
0: Oggi raccontiamo la storia di Believe.
4: Do you believe?
0: Di Cher.
5: So Andy Hildebrand, until very recently, was the CEO and chief scientist of a company called Antares. He's just retired, he and his wife who's sitting there told me they were living in Puerto Rico now. They moved to retirement in Puerto Rico. Now, he's most famous for the invention of a technology which you've probably heard of called Auto-Tune.
0: Nel 1997, l'ingegnere americano Andy Hildebrand inventa, su suggerimento della moglie, un software che rivoluzionerà il modo di cantare, l'Auto-Tune.
6: Our love was like a supernova.
7: Yeah. I sing.
6: In the nebula of my soul.
7: Okay, I'm not great.
6: But now.

0: I'm terrible.
1: Questo programma, infatti, è in grado di manipolare la voce di un cantante, di modificare le imperfezioni e addirittura di correggere l'intonazione.

0: La prima a usufruire della potenza del software è stata la cantante americana Cher, che nel 1998 lo utilizza in Believe. Ovviamente Cher non ne avrebbe bisogno, ma reduce dal flop di It's a Man's World, la cantante decide di reinventarsi con qualcosa di nuovo da inserire in un album dance. Durante le registrazioni di Believe, ispirata da un musicista visto in TV, Cher suggerisce ai produttori di modificare la sua voce con un vocoder. Ma siccome nello studio di Londra dove stanno lavorando non è disponibile, decidono di provare un nuovo software audio appena uscito sul mercato, dall'effetto simile. Si chiama Auto-Tune.
1: Auto-Tune is a trademarked product of Antares. However, it was originally created by Exxon engineer Andy Hildebrand, who was researching methods of interpreting seismic data. He realized that the same technology could be adapted for audio recording to detect, analyze and retune a musical note.
0: È l'inizio di una rivoluzione che arriva fino ai giorni nostri. Oggi, in particolare nella musica hip-hop, il suo utilizzo è assai diffuso. Ma nel 1998 nessuno nella musica pop, prima di Cher, aveva mai utilizzato questo strumento in grado di modificare la voce di un cantante. L'idea si rivela vincente e Believe è un successo internazionale. Con più di 11 milioni di copie vendute in tutto il mondo, ancora oggi il singolo vincitore di un Grammy Award come miglior brano dance del 1999 è il più venduto di un'artista femminile nel Regno Unito. Radio DJ
2: Disco Clock.
0: Disco Clock su Radio DJ il 21 ottobre 1998. Believe entra nella DJ Parade un mese dopo, cercando invano di raggiungere la prima posizione per 4 mesi. Non ci riuscirà mai. La colpa è di Molella e dei Sound Lovers. Used to get it on. Riconosciuto come un vero e proprio inno della comunità omosessuale, al pari di I Will Survive di Gloria Gaynor, Believe è un disco fondamentale per la musica pop. Una scommessa vinta dalla cantante americana Cher, che a 53 anni si è ritrovata a dominare classifiche e discoteche di tutto il mondo, con una canzone nata da un grande azzardo in cui pochi credevano. Nonostante si sia dichiarato entusiasta della canzone di Cher, l'inventore dell'autotune Andy Hildebrand ha confessato che non avrebbe mai immaginato che il suo software avrebbe cambiato radicalmente la storia della musica, da Believe in poi. Ed eccola, Believe di Cher, nel DJ Time.

0: Così abbiamo raccontato la storia di Cher, no? Però non abbiamo detto quel particolare. Ti ricordi quando andavamo a casa sua, no?
1: Questo non me lo ricordo.
0: Quando che arrivavamo sotto casa, c'è Cher? E lei non ci ha mai aperto. Ma Molella c'è invece, a proposito?
2: Sì!
0: Eccolo! È già qui con noi! Benissimo! C'è Molella? Citofono, c'è Molella? Vai col citofono!
2: Eccomi!
0: C'è, lui c'è, non è come Cher.
2: Bravo!
0: Lui c'è. Allora, Molly, anche questa settimana ti chiediamo di regalarci un mega mix e soprattutto ti chiediamo i titoli dei brani che ci farai sentire questa settimana.
2: Certamente, io sono qui pronto a dirveli. Il primo è Sunny Shining di Funk Star e Bob Marley. Poi ci sarà Bob Sinclair con Gin Tonic, Bad Romance, Lady Gaga, Tyree Cooper, The Producer con Turn Up the Bass, Keep on Rising, Ian Carey, Edward Maya con Stereo Love e Sunshine di Dario G, l'ultima di oggi.
0: Benissimo, sentiamolo il mega mix di Molella di questa settimana.
2: Ciao!

si chiude con questa meravigliosa Sunshine di Dario G, il mega mix di Molella di questa settimana. E noi ringraziamo Maurizio Molella e continuiamo con la nostra puntata di sabato 26 settembre o domenica 27 in replica, o anche venerdì prossimo in replica su Radio DJ. Quattro canzoni per continuare e per chiudere. La prima è di Alex Party e si intitola Wrap Me Up. Wrap me.

che saluto. Era Wrap Me Up. Sweat. Chiusura, sono un altro progetto italiano che negli anni 90 hanno conquistato un po' tutta l'Europa con Open Your Mind. E poi anche con questa, che si intitola Sweat, Sweat.

0: In Open Your Mind gli Usura avevano campionato i Simple Minds, invece in questa Sweat c'era una chitarrina che secondo me è molto U2. Non so se gli U2 però se ne sono accorti. Sweat. Sì, è Where the Streets Have No Name praticamente.
1: È uguale, eh.
0: Eh. 1997, in quel periodo

0: Ecuador, il titolo della canzone di Sash, 1997. Che fine ha fatto Sash? Non si sa.
1: Non si sa.
0: Vabbè, fateci sapere se lo vedete in giro. Al parco, non lo so, da qualche parte.

0: questa puntata del DJ Time. Grazie a tutti per averci seguito, spero sia stata una puntata di vostro gradimento. Noi torneremo il prossimo fine settimana dalle 2 alle 3 su M2O il sabato, la domenica in replica sempre su M2O e poi il venerdì in replica su Radio DJ. Se non vi basta, scaricate le nostre app oppure andate sui nostri siti ufficiali, lì troverete la puntata in reload. Grazie Mario.
1: Grazie a te Alberto.
0: Ci sentiamo il prossimo weekend con Albertino. It's DJ Time Again.
2: Ciao a tutti.
3: Arrivederci.
4: M2O. Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
0: Domenica 11 ottobre, 25 ottobre, 22 novembre e 13 dicembre. Fabbrica del Vapore, Milano.
4: In console, dalle 10 di mattina alle 3 del pomeriggio, ospiti internazionali e tante sorprese. M2O Morning Club, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
5: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle

0: della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
1: Cortilia, che piano?
0: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
2: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
3: MyMovies presenta...
4: Quello che avete davanti agli occhi è il soldato perfetto.
3: Dal regista di Godzilla vs. Kong, un film d'azione potente e sanguinario.
5: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
3: Con una inarrestabile Adria Arjona.
6: Dove vai?
7: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
3: Onslaught, assalto finale, dal 1 ottobre al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.

Ogni weekend, oggi che è domenica, ovviamente qui in the place to be fucking free, dalle 19 alle 21. Il prossimo weekend ci vedremo anche live a Taranto.

per il Red Bull 64 Bars Live 3 ottobre sabato. Ci saranno tanti artisti in lineup. Anche quest'anno mi onoro di presentare il pre-show. Vi racconto tutto dopo. Intanto cominciamo, vai, let's go.

mica solo, perché questa traccia è prodotta da Guy Manuel de Homem Christo, cioè una metà, un 50% dei Daft Punk. Ovviamente per metterli assieme è servito qualcosa di epico, e cioè un album che racchiude un po' il soundtrack del videogioco forse più atteso da anni, cioè GTA 6. Nel soundtrack di GTA 6 c'è Rhino, Travis Scott, Everybody Getting Loose. 1, 2, 1, 2. Yeah, I'm a duo.

Children's Story. Era il 1988, Slick Rick, il personaggio iconico che nacque a Londra, ma poi con la famiglia, quando lui aveva 11 anni, decisero di spostarsi a New York e scelsero il Bronx. Andare nel Bronx negli anni 80 significava tanto, significava tante cose, per esempio finire a fare il rapper, a diventare decisivo nel rap, soprattutto in quel periodo, ovviamente a correre dei rischi, e lui ne ha corsi diversi. Da piccolo perse l'occhio destro, infatti ancora oggi indossa una benda sull'occhio.

0: Family Affair, iconico pezzo di Mary J. Blige, prodotto da Dr. Dre. Siete su M2O, ladies and gentlemen. 1-2-1-2, come on!
1: 1-2-1-2, yeah. La storia del rap italiano.
2: M2O.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
5: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
2: M2O.
6: Storia del rap alla radio italiana.
7: Let's go. Sounds good. Real good.

che è l'artista. Abbiamo parlato già in qualche puntata precedente di 1212, di quanto la musica ti permetta anche di affrontare il mondo dell'arte e conoscere magari il nome di un pittore che prima non conoscevi, tipo Goya. Poi Fabri Fibra, che da sempre ha ogni rima un qualcosa, che sia una provocazione, per esempio quando dice mi odieranno solamente i fan dei One Direction, ma anche citazioni, per esempio quando in questa canzone cita Jackie Brown, Pulp Fiction, e poi ci sono anche degli approcci più interiori, no, intimi, per esempio quando dice mi mancheranno questi palchi quando l'intelligenza artificiale sarà al comando. Insomma, Fabri Fibra, ladies and gentlemen, no

0: held honorable.
1: Rakim, l'immenso Rakim, Thinking of a Master Plan. Qui nel periodo senza Eric B, no, avevamo fatto musica assieme per diverso tempo, Eric B e Rakim si erano conosciuti in una radio. Poi ovviamente Rakim è entrato nella leggenda, è diventato il rapper da seguire per moltissime star del rap americano degli anni 90, su tutti i Notorious B.I.G., Snoop Dogg, Jay-Z, tutti citavano Rakim come una delle prime reference, uno dei primi artisti a ispirarli. Hardcore! Cita più volte la parola hardcore, che poi darà proprio un nome al sottogenere del rap, hardcore rap. Rakim, ladies and gentlemen. 1, 2, 1, 2.

0: check this out. Buona domenica sera, ladies and gentlemen. It's 1212 M2LH. Artista che arriva dalla scena rap inglese e che però a quanto pare non disprezza anche la musica un po' più ballabile, un po' più up, un po' più dance, riprendendo un grande classico del passato, Ring My Bell.
1: 1-2-1-2, la storia del rap italiano. M2L.

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte
2: Glitterbox Radio Show. Defected Radio Show.
0: Solo su M2O.

0: www.fileni.it.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
5: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: M2O

dettagli della musica, le citazioni avranno riconosciuto indubbiamente Debby Dab, che è stata ripresa praticamente in questo pezzo di Kendrick Lamar. I love it. I love it. Quanti ricordano I love it? Era il 2018. Kanye West assieme a Lil Pump.

forse uno degli ultimi momenti di Lil' Kim, quando insomma ne usciva distrutta chiaramente dagli anni 90. Qui siamo nel 2005, gli anni 90 Lil Kim sono stati praticamente la stessa cosa. Rap anni 90 Lil Kim, ovviamente Notorious B.I.G. e tutta quella scena e quella storia d'amore che poi è finita per colpa o per, insomma, per motivo di Faith Evans. Poi vabbè, ha continuato a fare musica Lil Kim e Lighters Up è uno degli ultimi grandi momenti della sua carriera. A Tribe Called Quest, come on!

giorni di fila. Come 1212 ogni weekend. In onda due giorni di fila, il sabato e la domenica. Dalle 19 alle 21. Segnatelo sul calendario da qualche parte. Ci risentiamo ogni weekend, 19-21, due giorni di fila, sabato e domenica. E sabato prossimo ci vediamo anche dal vivo a Taranto, quartiere Paolo VI, Case Bianche, per il grande Red Bull 64 Bars Live. Super evento anche per celebrare il disagio di una periferia che cerca di rinascere, quella delle Case Bianche di Taranto. Ci sarò io nel pre-show e poi c'è Kid Yugi sul palco, Capo Plaza, Redman, Nerissima Serpe, Elea, Papa V, Night Skinny, Arti 5, moltissimi artisti, tutti a Taranto sabato prossimo. Let's go! One, two, one, two.

0: si chiama Good Day. Una canzone che è super raffinata, molto elegante. Del resto Anderson .Paak ha dimostrato più volte di saperlo fare, sia con i Silk Sonic per esempio, con Bruno Mars da solo. E in questo caso l'eleganza di mettere assieme tante canzoni in un nuovo pezzo è una forma d'arte che sembra essere sempre più frequente negli ultimi tempi. Non è più soltanto ti campiono un pezzo del passato. Qui ci sono 5 pezzi del passato campionati. C'è Lovely Day, Lovely Day di Bill Withers dal 1977. C'è anche It's Like That di Mariah Carey con Fat Man's Coupe dal 2005. C'è Life Is Like a Dice Game di Nas dal 1996. E poi, e qui c'è anche il motivo del titolo, A Good Day dal 1992, It Was a Good Day di Ice Cube, tutte insieme.
1: M2O 1 2 1 2

Legendary Pop Smoke. C'era anche quello che quando era in vita Pop Smoke era chiaramente il riferimento dal punto di vista stilistico per Pop Smoke, cioè 50 Cent, Roddy Ricch. Siamo nel 2020. Poi successe quello che successe. Pop Smoke non c'è più. Ci fu una pandemia e durante la pandemia emersero artisti anche dall'Africa, grazie ovviamente all'internet. E uno di loro è ancora un top player. Parlo di Rema, Baby Is It a Crime.

0: Models, uno dei rapper più rispettati dal punto di vista delle rime, e cioè J. Cole.
1: 1-2-1-2, la storia del rap italiano. M2O.
2: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
3: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
4: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
5: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi, alla gestione della flotta, fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online. Bus for Fun Business.

Mars, a cui ha dato il titolo di Pugno di Ferro. Ovviamente lo spieghiamo per chi magari si ritrova davanti a delle rime così forti, anche spinose. Quando un format come questo di Red Bull lascia un artista davanti ad un microfono senza l'esigenza, per esempio, di creare un ritornello o di piacere ad un pubblico più ampio, perché è rap fatto per chi ama il rap, diciamo così, allora Arti 5 per esempio si lascia andare. Arti 5 che sabato prossimo sarà con noi al Red Bull 64 Bars Live a Taranto, quartiere Paolo VI, Case Bianche, ci vediamo lì. Ah yeah! Una di quelle canzoni riconoscibili dal primo secondo, cioè nel Sarabanda la riconosci subito. Insane in the Brain! Era il 1993. Cypress Hill.

Cypress Hill. Were You Trying to Get Crazy With? È bellissimo l'inizio. DJ Muggs che dice: Don't you know I'm loco? È così. Canzone epica, leggendaria. Cypress Hill. Insane in the membrane. Insane in the brain.

abbiamo parlato molto di Atlanta ieri, nella puntata di ieri, e gli Outkast sono un simbolo, una bandiera del suono di Atlanta, Atlanta. Era il 2003, Roses. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Africa. Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
1: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
0: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
2: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
6: My Movies presenta.
7: Quello che avete davanti agli occhi è il soldato perfetto.
6: Dal regista di Godzilla vs. Kong, un film d'azione potente e sanguinario.
8: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
6: Con una inarrestabile Adria Arjona.
9: Dove vai?
8: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
6: Onslaught, assalto finale, dal 1 ottobre al cinema. Guarda i trailer su mymovies.it.
10: Yeah! Yeah! One, two, one, two. M2O.
11: Storia del rap alla radio italiana.

tre volte, è in carcere, sta scontando una pena di 10 anni per aver sparato il piede di Megan Thee Stallion. Ma l'America è tutta strana e qualche giorno fa Tory Lanez ha annunciato un tour che si chiama Not On Tour, cioè un tour in cui lui non ci sarà. Tipo un listening party, cioè più che altro radunare fan in giro per gli Stati Uniti che ascolteranno la sua nuova musica, ma lui non ci sarà perché è in carcere.

0: Eyes in the Room. Travis Scott, che con questa canzone seguì, aprì più che altro la porta delle altre hit oltre Goosebumps, e poi ne farà molte di più negli anni successivi. Questa puntata, per esempio, si è aperta con il soundtrack di GTA 6 Rhino di Travis Scott, prodotto dal 50% dei Daft Punk. È ancora uno degli artisti più influenti di questa generazione, sicuro, come lo è uno degli artisti più influenti di quella e anche di questa generazione, e cioè Eminem.
1: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Ecco Marra, è ancora fresco il ricordo di Santeria Live, le due date che ho avuto l'onore di aprire con il pre-show qui a Milano all'Ippodromo SNAI. Marra, Guè, Casini, ultimo pezzo di 1212 di oggi, appuntamento al prossimo weekend, 19-21 ogni sabato e domenica, e sabato prossimo ci vediamo a Taranto per il Red Bull 64 Bars Live. Ciao a tutti.
1: 1212, yeah. La storia del rap italiano.
2: M2O.
3: M2O Cinema.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: M2O Cinema.
9: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: In FM Lab su M2O.it.
11: Ehi, sono le 9 e un minuto. Ciao, sono Marlene. Stiamo insieme fino alle 11. Tre non stop.

0: Curaçao. Sono le 9:10 minuti della domenica sera. Ciao, sono Marlene. Di solito ci sentiamo tutti i giorni a mezzogiorno, da mezzogiorno alle 2. E poi c'è questa domenica, la domenica extra, la domenica sorpresa, the big rotation. Di solito potete sentire o me o Andrea Mattei oppure Claves. Quindi, a sorpresa, la domenica sera alle 21 ci siamo noi. Non vi molliamo mai. Stasera faremo un bel play me das, c'è la musica del passato, ma soprattutto si comincia sempre con la musica nuova.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

canzone di Miley, Base Persuades, le 21:21. Ah, porta fortuna, numero doppio. In questa domenica, la prima domenica d'autunno. La sentite? Lo sentite l'autunno? Di giorno magari no, almeno oggi a Milano era caldissimo.

0: lavoro la sera, se mangi fuori una giacchettina leggera. 342-6543-210. L'autunno è veramente qui?
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.

mettere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.

0: every day. All weekend hit.
1: Solo hit.
0: Nel weekend di.

0: Domenica sera su M2O, senti la Irene.
1: Marlene,
0: sì,
1: buonasera. Irene da Pisa.
0: Dica.
1: Sì, è proprio così.
0: Eccoci.
1: Qui ci sono 18 gradi, da giacchettino la sera e la mattina, poi durante il giorno ancora è caldino.
0: Ma vedi, vedi che è arrivato quest'autunno e vedi che cambia anche il modo nostro di parlare, giacchettino, freschetto, no, freschetto forse è più freddo, freschino, il calzino, vai con le parole dell'autunno.

Paradise. Domenica sera, Benny Benassi, Chris Brown, M2O più musica. Da fuori tutto ok? Possiamo andare avanti? C'è Victony. Questa è la sua Slake.

0: meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
1: Cortilia, che piano?
0: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su Cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su Cortilia.it la tua promo di benvenuto.
2: Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
6: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il primo libro, Senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.

0: American Hit.
1: La migliore musica di sempre.
2: Sabato e domenica su
3: Why wait to say, at least I did it my way.

0: J-Ax. Yeah. Vita, morte, miracoli. Adesso che sento J-Ax mi viene in mente di quando ha aiutato Alba a premiare qualcuno al Play With Us. E quindi mi viene in mente che non vi ho ancora detto che anche questa sera giocheremo al Play With Us con Usual and Salt Jamaican. T-shirt, cappellino, porta passe e stickers. A proposito di Usual, dovete mandare un messaggio al 342-654-3210. Solo quando lo sentite. Beh, live a Ibiza, all'AI, non lo potete più sentire perché ha chiuso la sua residency. Usual, stiamo parlando di lui. Bellissimo però, quando uno decide di andare a Ibiza si deve mettere lì almeno una settimana, due prima, con gli amici o con chi va e dire ok, quali club vogliamo vedere? A quali serate vogliamo andare? Quella è la parte più difficile del viaggio. E poi però, come fai se non ci sei mai andato? Quando tutte le serate ti sembrano super allettanti, cosa scegli? Ci sono dei ragazzi, un collettivo creativo che si è inventato un'app che ti aiuta in questo senso. Si chiama Scene Live e tutti gli utenti possono recensire concerti, serate, locali, ed è stata un po' ribattezzata l'app Salvavita per quelle serate lì. Il creatore dice: io mi sono un attimo guardato indietro e ho pensato a quanti live, quanti locali, quante serate ho fatto e non mi ricordo più la sensazione che ho avuto. Quindi quest'app può servire per questo. D'altra parte siamo esattamente nell'era in cui recensiamo tutto quanto, dai materassi in hotel fino alle colazioni. Io sono sempre per vado, provo e poi vedo.
1: Più musica,

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Luca da Bergamo, vuoi vedere come ti faccio iniziare bene la settimana? Ti dico subito che hai vinto tu. T-shirt, cappellino, portapassi e stickers. Oh, domani mattina ti sveglierai col sorriso.

0: Che happiness is so sad. Io vi vorrei far sentire il dramma nella voce di questo ragazzo.
1: Ciao Marlene,
0: ciao.
1: Tutto a posto? Sono sì. Davide da Pisa.
0: Sì.
1: Senti, qua fa freddo.
0: Freddo.
1: Alle 6 del mattino fa freddo.
0: Senti come è diventato drammatico. E lo so, l'abbiamo detto, arrendiamoci. Ciao Teresa, anch'io sono felice di sentirti a quest'ora. Mike Posner, subito. Right,

0: E io vi immagino che ve la canticchiate in macchina. Cooler than me. Mike Posner su M2O.
1: M2O. Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
2: Domenica 11 ottobre, 25 ottobre, 22 novembre e 13 dicembre. Fabbrica del Vapore, Milano.
1: In console, dalle 10 di mattina alle 3 del pomeriggio, ospiti internazionali e tante sorprese. M2O Morning Club, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
3: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Sono le 10 e un minuto, domenica sera.

0: Che facciamo? Un M2Hit ce l'abbiamo? Certo che sì.
1: M2O. Più musica. M2O. M2Hit.

0: domani lunedì.
1: Che fastidio.
0: È arrivato l'autunno.
1: Che fastidio.
0: M2 Hit the Italian Remix. Domenica sera, ciao, sono Marlene. Insieme fino alle 11.

Ready to go, mitico Martin Solveig. Avete visto cosa ha fatto? Ha compiuto 50 anni. Intanto Martin Solveig ha compiuto 50 anni. Esatto. E cosa ha deciso di fare? Non di pubblicare una canzone, un pezzo, ma non di pubblicarlo ufficialmente, ecco, ma di mandarlo solo alle persone che per fargli gli auguri decidevano di fare la richiesta di avere questo pezzo direttamente in mail. Si può fare, eh? Fatelo. Canzone nuova. M2 Hot.

che bella voce, Georgia Smith, si chiama così, questa è la sua Dancing, ovvero la novità, il nostro M2 Hot, quello delle 10:10 la domenica sera su M2O. Più musica! M2O DJ Station.

0: The Superman Lovers, One Republic su M2O. Sono le 10, anzi le 22:22. Niente, continuiamo con questa cifra tonda che porta fortuna. Ma poi la notte è giovane, noi tutte le notti vi teniamo compagnia anche con il nostro Dance With Us a partire da mezzanotte. Questa notte Glitterbox e poi Defected.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus for Fun Business.

Good girl. Un po' di sound inglese grazie a Clooney, ai Prospa. Allora fermiamoci un attimo in Inghilterra, a Londra, perché ha appena inaugurato uno spazio pazzesco, inaugurato da Apple Music Hall, questa nuova venue per la musica live all'interno della storica Battersea Power Station di Londra. 600 posti, 48 altoparlanti, quindi un sistema audio spaziale, e non solo, funziona anche come studio

Fantasy, i Black Box. L'anno era il 1990 per questo bellissimo M2 Old.

Rosa Cable, The Power. Fatemi leggere il messaggio di Giovanni che mi dice: serata anomala, a casa raffreddato manco fosse gennaio. Marlene su M2O, per me Marlene è mezzogiorno, lo so. E più fantasy degli Earth, Wind and Fire che io ascoltavo nel 78. Già, noi l'abbiamo ascoltata nella versione del 1990 dei Black Box nel nostro M2Old. Domenica anomala, andiamo avanti, c'è Anima. You make me feel alive again.

0: DJ Time.
1: Check out the sound of DJ Time.
2: In the mix.
3: DJ Time in the mix. La musica che ha fatto la storia della dance con Farcetta, Molella e Prezioso. Da lunedì al giovedì a mezzanotte su M2O.
4: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
5: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.

0: every day. All Weekend Hit.
1: La migliore musica di sempre.
0: Sabato e domenica su

0: giro.
1: Sto con la mia bed in festa.
0: Con la mia bed
2: non
0: in
2: mi
0: giro.
2: Innamorerò, Pucio mia, Cristi. In giro ma dove? Beh, magari ti innamori se vai a fare una di quelle belle esperienze immersive con un focus sul benessere, una bella meta culturale insolita, lontana dalle zone sovraffollate. Questa è la nuova tendenza di viaggio. Nuova, finalmente siamo tornati forse a desiderare un viaggio più normale, più a contatto col luogo che stiamo andando a visitare, immerso nella natura, senza seguire le mete instagrammabili. Ah, evviva! E perché lo dico oggi? Perché oggi, lo dico in corner che sta finendo questa giornata, è la giornata mondiale del turismo, quindi mi auguro e vi auguro di riuscire a fare sempre viaggi che vi lasciano addosso un'esperienza indimenticabile, più che una bella foto da riguardare nel telefono. Ah, l'ho detto! Allora, buona giornata del turismo! Lost Frequencies su M2O.
3: M2O. New musica. M2O.
4: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: e la domenica sera su M2O con Albertino al microfono. Ciao, sono Albertino Alba, on the mic, c'è Shorty regia.
1: Ciao.
0: Tanta musica nuova anche questo fine settimana. Venerdì 25 settembre, domenica 27, cominciamo con Adriatic, Palm of Your Hands. Poi Against the Odds, Save Me, e Ame e Rix con Love is the Dance.

cominciata così la puntata di questo weekend di Dance Revolution con Adria Tic, Gangsta Loaves e Ame con Love is the Dance, e continuerà con tre canzoni senza interruzione: Blondish, la prima, YY, poi Camel Fat, Josh Gigante, So Good, e Clapton, che sono tornati con Beautiful Time.

Dance Revolution in questa puntata di venerdì 25 settembre o domenica 27 in replica su M2O era Beautiful Times. Per continuare, Safari con Choli, i Bedouin con Salam e Shop of Ayahuasca

0: Era Brazen on Acid, quindi sonorità che si mischiano, no? Un po' di tribale con la musica acid degli anni 80-90. Shapov e Ayahuasca, questo è l'esperimento che abbiamo ascoltato in questa puntata di Dance Revolution, puntata che potete risentire scaricando l'app di M2O o andando sul nostro sito ufficiale. Lì troverete anche la playlist aggiornata. Piccola pausa, tra poco la seconda parte di Dance Revolution.
1: Dance Revolution.
2: La musica del momento. I grandi DJ internazionali.

0: le novità. Le esclusive. Sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica. Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
2: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.

E siamo tornati con Dance Revolution qui su M2O, come sempre il venerdì e la domenica sera tra le 11 e mezzanotte, con l'Albertino a microfono. E abbiamo una delle tante novità, perché ce ne sono parecchie anche questo weekend, da sentire insieme: DJ PP, Mark Knight, James Hur con Miami Vice, poi Nolek, Tribu Drums, e ancora Dimitri Vegas e Bounty Hunter con Whoops.

Era Whoops di Dimitri Vegas Bounty Hunter nella puntata di questo weekend di Dance Revolution su M2O. Per continuare, Magazine 60 con Don Quixote, Raphael con Gotta Be Cool e Clooney con Get Up and Dance.

0: ispirava un brano di Chris Rea. E questa versione, come avete sentito, dai BPM un pochettino più veloce rispetto all'originale, chiude questa puntata di Dance Revolution di venerdì 25 settembre, domenica 27, 11 mezzanotte M2O. Grazie a tutti per averci seguito, grazie a Shorty per la regia. Adesso c'è un'altra ora di Dance Revolution senza nessuno che vi disturberà, solo musica mixata. Poi alla una il DJ set esclusivo per M2O di Frankie Risardo, alle due Jamie Jones e alle tre Circo Loco. Se invece state ascoltando la puntata domenica sera, arriva Glitterbox e subito dopo Defected. Grazie, buon weekend e alla prossima settimana con Dance Revolution.
1: Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
0: Domenica 11 ottobre, 25 ottobre, 22 novembre e 13 dicembre. Fabbrica del Vapore, Milano. Morning
1: Club. In console, dalle 10 di mattina alle 3 del pomeriggio, ospiti internazionali e tante sorprese. Morning Club. M2O Morning Club. Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
2: The power of sound. The best international DJs. Your exclusive dance radio shows on M2AO. Dance with us. Dance with us.
3: This is Dance with Us.
2: This is Dance with Us.
3: Please welcome
2: to

0: dance with us.
1: We are Amenduio, the best club in the world.
2: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus for Fun Business.
3: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
1: This is Dance With Us.
0: Dance With Us.
1: On M.A.D.U.A.O.

get in the groove. I. Now bring it back, y'all. Bring it back. Yeah.